0: The Script, Will I Am, Hall of Fame, Alda Lodo, Jamie Terenue, Now Neck On, Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Vi rakker for å udde seg en offs. Palisa, fett min jeg har utlet en grad. Da Lodo.
2: Det ja.
1: Man er så snill. Memo.
0: Yes, hatt et la 39. Hatt et la 39. Men stammel, men stammel. Men jeg prøver å kunne noe positiv.
2: Et ne pressioner.
1: Almen andu, elektriko der, jip a geo at at leisi.
0: Ekko, ovviment la uel kanna tal gjemma.
1: Jek til
0: Saudi. Al bosta kienet til tuhta daul. Infatti batetina Millicent.
2: Millicent.
0: Millicent, bonjuk bera Millicent. Altena bonjuk alikom kanna kanun bla daul. Men lasciar lo stare per la flascia, solidarietà mia.
1: Adam Sadalo, Adam Sadalo, dubla daul.
2: Teremo io, la ha matio, fetch.
0: Teremo mo che fai senza bla daul o col da lodo.
1: Io as in una conde se wa.
2: Men arma che ta fetch vi, li tkhanna ne checka wel mappa.
1: Vi sono ra usna amlo.
2: Tkhanna ne checka wel mappa la outage map online. Esat, mal bordura e da meskina.
0: Meno sei re sciol col lo mems daul e sciol. Che coin per esempio ne ho da che piacere
2: ma mo scon sciole quello che che Alex ha bacio là ad esempio
0: e ma tait and giornata
2: canna squared ma mo mo sto te là dai quello
0: tait man stash
1: sconto c'ha hafna company and generators o quale giveri
2: maggioranza tal company and generators là rimetti già fatto te service tal internet cioè come sta mai sei
1: tu dic gratello mo
0: quello
1: e tara
0: in complo Bruno Mars bonjour.